0: Right, hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Awinyiba. Hello. Hello, Keringani. Hello.